0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, banda

0: Ancora stallo su Hormuz per gli Stati Uniti, non sono in corso negoziati con l'Iran. Intanto Trump sanziona la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane. Le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto, replica la Corte. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. È una sfida politica a Zelensky che l'ha rimosso dal suo incarico. Nella notte attacco russo su Zaporizhia, 2 morti. Ieri un missile russo a Kharkiv ha ucciso 10 persone. Il giornale radio la testimonianza da Kharkiv. Non solo la Germania, ma anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i migranti arrivati sul suolo italiano. Il governo Meloni teme l'effetto domino, con altri paesi pronti a rispedire nel nostro paese i cosiddetti duplinanti. Lazio, Calabria, Veneto, non si ferma la scia di femminicidi in Italia. 3 donne uccise dai loro mariti o ex compagni in meno di 48 ore. L'assassino di Tania Terrin era già stato denunciato per violenza diverse volte. 90 anni fa l'assassinio di Federico García Lorca, il grande poeta drammaturgo, fu fucilato da una falange franchista. La sua figura ancora oggi è al centro del dibattito culturale in Spagna. Le 7:31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha negato che Teheran abbia responsabilità nell'attacco missilistico contro gli Emirati Arabi Uniti. Ieri Abu Dhabi ha lanciato un allarme dicendo che l'Iran aveva inviato contro il paese 2 missili balistici, entrambi caduti in mare. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e Israele. Nel frattempo lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso e gli USA hanno precisato che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati con l'Iran. Il servizio.
1: Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran lo stallo è totale. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz aperto e sotto controllo americano, tutte le mine navali sarebbero state rimosse o fatte brillare. Trump definisce lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano con tanto di carta geografica con la nuova denominazione. L'Iran replica che lo stretto di Hormuz resta invece chiuso e avverte che prima devono essere rispettati i termini dell'accordo provvisorio, ovvero la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni americane, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle minacce e delle operazioni militari su tutti i fronti. In tutto questo, sul social Truth, il presidente americano Trump nega vi siano colloqui in corso con gli iraniani e quindi Trump smentisce il suo inviato in Medio Oriente, Jared Kushner. In un'intervista a Fox News da Gerusalemme, Kushner aveva detto che le interlocuzioni tra il governo americano e tutte le componenti del governo di Teheran ne sono più intense che mai. Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti informate al Washington Post, il Pentagono valuta di ridurre la propria presenza militare in Medio Oriente una volta finito il conflitto contro l'Iran. Uno degli aspetti chiave al vaglio del Dipartimento della Difesa è l'eventuale ritiro delle truppe dal Golfo Persico, dove le grandi basi militari americane sono state ripetutamente colpite da attacchi iraniani nel corso degli ultimi mesi. E ieri gli Emirati hanno accusato l'Iran di aver lanciato 2 missili contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte Penale Internazionale. È l'ennesima mossa che segna un'escalation nella campagna della Casa Bianca contro la Corte. Lo scorso anno gli USA avevano imposto sanzioni mirate contro diversi funzionari, inclusi procuratori e giudici, citando i mandati d'arresto emessi nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant, e anche una precedente indagine sulle truppe USA in Afghanistan. Le sanzioni colpiscono i membri della CPI, congelando i loro eventuali beni americani e escludendoli di fatto dal sistema finanziario in America. Il mese scorso Marco Rubio aveva dichiarato che Washington avrebbe intensificato gli sforzi contro la Corte. Le sanzioni, ha risposto la Corte, minano lo Stato di diritto. E restiamo negli Stati Uniti, è iniziato il processo Meta. L'azienda di Mark Zuckerberg compare davanti a un tribunale federale per difendersi dalle accuse di 29 stati americani di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza. Il servizio da New York.
2: Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, è da ieri sul banco degli imputati, questa volta davanti a un tribunale federale e con in gioco fino a 200 miliardi di dollari. Sono 29 gli stati americani che hanno fatto causa al proprietario di Instagram e Facebook, capitanati da California, Colorado, Kentucky e New Jersey, i quattro scelti per un processo federale che potrebbe cambiare la storia. L'accusa è che Meta abbia progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani, contribuendo a una crisi nazionale della salute mentale di minorenni e teenager statunitensi e nascondendo i rischi dei propri prodotti. Meta respinge ogni accusa e dice di aver introdotto già strumenti specifici per proteggere i minori e sostiene anche di essere stata scelta come capro espiatorio per problemi più ampli che riguardano tutto il settore della tecnologia dei social media. Ma l'esito di questo processo potrebbe cambiare Facebook e Instagram come li conosciamo, dovesse una giuria trovare Meta colpevole nelle prossime 6-8 settimane di udienza, durante le quali a testimoniare sarà lo stesso Zuckerberg. Se gli stati dovessero vincere, chiederebbero quasi 200 miliardi di dollari di danni, circa il 14% dell'intero valore di mercato di Meta. Il precedente potrebbe stravolgere il modello di business e la struttura delle piattaforme social, così come le utilizziamo oggi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni presidenziali anche in tempo di guerra, una sfida politica diretta a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso dal suo incarico. E intanto continuano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, ci sono due vittime, e Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Cooperano, che si trova proprio a Kharkiv.
3: La pressione è sempre molto alta, il rischio è sempre molto alto, e la popolazione dà sempre un'impressione che nulla succede, in realtà psicologicamente ne hanno un impatto diretto. Abbiamo anche un tipo di missilistica che è chiamato Oreshny, che in pratica arriva anche prima di un'allerta, quindi la popolazione non ha nemmeno il tempo di poter riuscire a trovare un riparo. E il rischio che il numero di attacchi aumenti è reale, anche molto legato ai contrattacchi che l'Ucraina sta facendo al momento nei confronti della Russia. Parliamo comunque di una città, Kharkiv, che è a 30 chilometri dal confine con la Russia. Parliamo comunque di una città con 1.300.000 abitanti, che nonostante questa vicinanza col confine alle zone di front line, dove appunto ci sono bombardamenti attivi ogni ora, per Kiev continua comunque questa resilienza, continua comunque a portare avanti la quotidianità della vita di tutti i giorni. Il rischio comunque rimane, ci sono anche tanti sfollati tra i 50 km e 0 km della front line che trovano riparo all'interno della città di Kharkiv. E la città di Kharkiv ha chiaramente anche un ruolo di accoglienza per questi flussi di sfollati.
0: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Schengen. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che, a partire da fine agosto, riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico. E ora altri paesi potrebbero fare la stessa scelta, creando non pochi problemi al governo italiano. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
4: L'Italia ha notificato, ha inviato una lettera, ma non come governo, come semplice ufficio amministrativo della cosiddetta Unità Dublino del Ministero dell'Interno, in data 7 dicembre 2022, a tutti gli altri uffici Dublino omologhi degli altri paesi, chiedendo, perché non poteva fare altro che chiedere, non era certo un obbligo, di non rinviare più i richiedenti asilo di propria competenza in Italia, in quanto la motivazione era: ci troviamo in una situazione di temporaneo momento di difficoltà del nostro sistema di accoglienza, che non è in grado di assorbire le persone che pure sulla carta ci spetterebbero. I criteri per il rinvio, no? Nel paese competente, sono rimasti inalterati tra il vecchio e il nuovo regolamento, e quindi di fatto quello che è successo è un cambio di atteggiamento politico. Questa disponibilità a prendersi questa domanda è cessata, ma non è cessata per motivi giuridici, è cessata perché, e questo punto è altrettanto interessante per approfondirla, per così dire, mi verrebbe a dire tutti sono stufi, ecco, no? E tutti sono improvvisamente stufi del governo italiano, improvvisamente questo consenso viene meno.
0: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni e secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati la donna era ancora viva ma in gravissime condizioni.

0: 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
1: 90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrossi. È un Lorca queer quello che esce dalla rilettura contemporanea, non più un poeta da leggere sui libri di scuola, ma un attivista implicato con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza. Ma Lorca è anche uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna non ha ancora aperto. Per decenni si è scavato alla ricerca del suo corpo senza mai trovarlo e ora molti storici pensano che forse la famiglia di Lorca sia riuscita a riottenere il corpo, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni. Granada, la città che lo ha visto nascere e morire, ha deciso di ricordarlo con uno spettacolo aperto di 4 giorni per dar vita a un atto collettivo di lutto, memoria e speranza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: 7:46 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30. Un saluto da Alessandro Braga e Valeria Schröter.
1: Popolare Network.

0: Transiberiana.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale.

0: già e c'è una vittima. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni presidenziali anche in tempo di guerra, una vera e propria sfida politica diretta a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso al suo incarico.
1: L'Iran nega di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Ieri due missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti di Stati Uniti e Israele.
0: Durante la notte gli attacchi israeliani in Libano hanno preso di mira la zona della collina di Ali al-Taher nel distretto di Nabatieh e sembra che nell'area ci sia stata un'esplosione. Nel frattempo la televisione di Stato siriana riferisce che le forze israeliane si sono infiltrate a Jubat al-Khashab nella provincia di Kineitra, rapendo due persone. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ieri la Siria ha accusato Israele di aver colpito un aeroporto militare ormai in disuso a nord-ovest del paese e Tel Aviv ha accusato la Turchia di starsi preparando a schierare truppe in Siria. Queste accuse infondate, ha risposto Ankara, mirano a legittimare gli attacchi aerei illegali di Israele che violano la sovranità e l'integrità territoriale della Siria.
1: In Belgio durante la notte i vigili del fuoco sono riusciti a circondare completamente il più grande incendio boschivo della storia del paese degli ultimi 100 anni. Le autorità riferiscono che la situazione resta comunque complicata. Il rogo si è acceso venerdì nella riserva naturale Haute-Fagnée in Vallonia.
0: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Dublino. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che a partire da fine agosto riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico.
1: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme era stata una delle figlie della coppia, ma quando gli agenti sono arrivati, nonostante la donna fosse ancora viva, era in condizioni gravissime. Sono stati inutili i tentativi di salvarla. Poi è stato trovato anche il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, in un fondo agricolo in zona Corigliano, in Calabria. Anche in questo caso ad ucciderla potrebbe essere stato il marito, perché secondo le prime indagini era insieme a lei prima della morte. Sono insomma due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, che è stata uccisa 2 giorni fa dall'ex compagno in Veneto, ex compagno che in passato era già stato denunciato da precedenti compagni per violenza la prima volta nel 2002.
0: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo, messa fuori gioco dal Tribunale di Milano, e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero, per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
1: 8 e 34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.
1: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati.
1: Oggi dedichiamo la puntata allo sport. E cominciamo riproponendovi un piccolo contenuto, o meglio un reportage che abbiamo realizzato il 28 febbraio scorso io e Alessandro Masella, perché siamo entrati all'interno dell'Istituto Penitenziario di Bologna, ovvero la casa circondariale Rocco D'Amato, la cosiddetta Adozza, perché la Bologna Thermal Marathon è entrata all'interno e un gruppo di atleti detenuti hanno percorso i tradizionali 42 chilometri lungo la cinta muraria.

0: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione sociale del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Abbiamo iniziato un po' in medias res oggi, citando l'articolo 33 della Costituzione, o meglio un comma che è stato aggiunto di recente nel 2023, si concentra sul valore sociale dello sport. Lo sport come strumento di formazione, inclusione e salute. E perché l'abbiamo fatto? Perché il 28 febbraio scorso abbiamo avuto l'occasione di entrare all'interno della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna in occasione della Bologna Thermal Marathon, che si è tenuta proprio all'interno della casa circondariale. O meglio, è stata un'iniziativa nata dal presidente del Centro Sportivo Italiano di Bologna, Andrea De David, insieme al consigliere comunale Filippo Diaco, e realizzata in collaborazione con l'Unione Sportiva Acli Bologna, Thermal Bologna al Marathon e Comune di Bologna, e ovviamente con il dialogo e l'entusiasmo della direttrice Rosalba Casella della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna, che ha accolto questa iniziativa. Il nome di questa parte di maratona che si è tenuta all'interno del carcere è Restart, che in qualche modo rimanda anche all'idea alla base di questo progetto, che intende fare da ponte, per l'appunto, tra carcere e città, portando tutto ciò che accade fuori anche all'interno delle mura delle carceri. E ce lo ricorda anche la presidente della Thermal Bologna Marathon, che abbiamo avuto l'occasione di incontrare proprio all'interno della casa circondariale. Quindi ascoltiamo le parole di Teresa Lopilato.
1: Che cosa significa oggi essere entrati in carcere con appunto la

0: con lo sport da qui.
1: Come fare per rendere queste iniziative più continuative? Quali sono gli ostacoli che incontrate e quali invece le speranze, insomma? Che...
0: Allora, io magari ho vissuto in un contesto e un momento fortunato, perché da quando Filippo e Andrea hanno avuto questa idea e ce l'hanno proposta, davvero è stato grazie alla direttrice velocissimo e poco complicato organizzarlo davvero in poche settimane. Quindi magari questa è l'ennesima dimostrazione che lo sport riesce a unire e ad arrivare laddove altri settori forse hanno più difficoltà. Quindi io ritengo che se ci si mette insieme e ci si prova e soprattutto lo si vuole, si riesce, con le difficoltà del caso, perché sappiamo che viviamo in un contesto molto particolare dove ci sono esigenze e insomma precauzioni e molta attenzione, e magari ecco, in maniera superiore chiaramente a quello che avviene fuori, però è stato veramente possibile, non con facilità ma con davvero voglia e passione. Ce l'abbiamo fatta in pochissimo tempo, quindi grazie alla direttrice, perché davvero è stato fondamentale il suo supporto.
1: Grazie. Come ci ha raccontato Teresa Lopilato, questa iniziativa è stato un modo per mettere in connessione ciò che avviene fuori dalle mura delle carceri e portare dentro qualcosa che è lo stesso e in contemporanea. Infatti la maratona ha coinvolto 20-25 più o meno persone detenute, che sono state organizzate in staffette e hanno percorso la distanza canonica di 42,195 chilometri e hanno percorso il perimetro della cinta muraria dell'istituto. Per noi che eravamo all'interno e quindi abbiamo potuto documentare questo momento, abbiamo percepito molto entusiasmo anche da parte delle persone detenute, protagoniste della maratona, con cui abbiamo avuto anche l'occasione di parlare, e è stato un momento veramente di gioco e in qualche modo anche di senso di liberazione. La direttrice della casa circondariale, Rosalba Casella, ci ha anche lei raccontato con entusiasmo questa iniziativa, in particolare concentrandosi sul valore sociale e inclusivo dello sport.
2: È stata una grande giornata di sport e di divertimento, e il fatto che le persone ristrette abbiano corso la maratona nell'assoluto rispetto delle regole dimostra che anche in carcere si possono fare manifestazioni come quelle che vive la città. Poi il senso della maratona in carcere, domani la città è mobilitata per la maratona, e poiché da anni lavoriamo perché il carcere sia parte integrante della città, questo era un modo per condividere anche iniziative sportive di livello e che riguardano l'intera cittadinanza. Domani saranno in tanti a correre, qui ce n'erano di meno rispetto alle aspettative, però un po' ha inciso il fatto che siamo durante il periodo del Ramadan. Comunque siamo molto contenti perché c'è stato l'assoluto rispetto delle regole, e questo significa che gli eventi si possono fare, ci si può divertire anche in carcere.
3: L'incidenza e l'importanza dello sport all'interno delle carceri, che quanto è importante e quali sono le attività che sono presenti qui oltre a questa iniziativa?
2: Le attività sportive sono un elemento del trattamento, ma sono una delle attività più apprezzate soprattutto dai giovani detenuti, per cui cerchiamo in tutti i modi di sostenerli e di incentivarli, perché è un modo non solo per occupare il tempo ma anche per mantenersi attivi e per fare poi squadra. La maratona oggi l'abbiamo corsa a gruppi, e questo ha significato anche solidarizzare tra di loro, rispettare i tempi di chi correva più lentamente, e quindi anche lo sport insegna alcuni valori e soprattutto il rispetto delle regole.
1: Del valore inclusivo ed educativo dello sport ne ha parlato anche Roberta Licalzi, assessore allo sport del Comune

0: di Bologna, puntando anche sull'importanza della sinergia in occasione di iniziative come queste.
1: Il bello di questo evento è che è un evento di corsa, di sport, ma anche di comunità e di valori. E i valori sono quelli che ci sono in città. Questa mattina hanno corso i bambini, hanno corso le persone con disabilità e qui hanno corso le persone che sono detenute dentro la casa circondariale. Quindi è davvero un evento di comunità che tiene insieme tutto e che fa sviluppare l'energia a tutte le persone che fanno parte della nostra città, e questo credo che sia qualcosa di magico. Per il futuro sicuramente continuare a lavorare in questa direzione, con un'attenzione speciale ovviamente alle atlete e agli atleti che vengono da tutti i paesi del mondo per correre la maratona domenica, ma anche con un'attenzione molto particolare, molto importante per tutti gli eventi che a corollario della maratona, dell'evento sportivo in sé, coinvolgono appunto la nostra città di Bologna in tutte le sue realtà, in tutti i suoi aspetti.
0: E sempre sull'importanza di creare relazioni con enti del territorio per riuscire a portare ciò che accade in città all'interno delle mura carcerarie e quindi riuscire a creare questo ponte, questa connessione che sia sempre più continuativa, ne parlano anche gli ideatori di questa iniziativa, ovvero Andrea De David, presidente del Centro Sportivo Italiano di Bologna, e il consigliere comunale Filippo Diaco. Cominciamo ascoltando le parole di Filippo Diaco, a cui segue poi Andrea De David.
2: La cosa più bella è il risultato di questa maratona qui all'interno oggi della Dozza, va proprio nella direzione che cercavamo, che era quello di legare oggi l'agonismo al sociale, soprattutto attraverso lo sport. Lo sport oggi è stato quello che ha vinto in questa manifestazione, per noi può essere sicuramente, insieme anche agli organizzatori della maratona di Bologna, l'auspicio di poter lavorare l'anno prossimo al meglio, cercando di far partecipare quanto più atleti.
3: È una situazione isolata oppure si ripeterà? È l'inizio di un programma?
2: Allora, ci sono tante attività all'interno della casa circondariale, questa è la vera novità, non c'era mai stata, ma siamo sicuramente fiduciosi di poter ripetere questo evento anche per quanto riguarda l'anno prossimo, perché abbiamo visto l'attenzione che c'è da parte anche della città, della comunità, perché consideriamo tutti quanti come la casa circondariale, come il settimo quartiere della nostra città, quindi il nostro auspicio è davvero quello di poter avere anche per l'anno prossimo una maggiore partecipazione, ma soprattutto una vera festa dello sport come quella di quest'anno.
0: Bene, Restart Bologna, che cosa significa portare la Thermal Bologna Marathon qui in carcere, alla Dozza?
4: Ma è sicuramente un'esperienza straordinaria, fuori dal comune, ma come solo lo sport, mi viene da dire, riesce a fare, ecco, per cui nessuno avrebbe mai immaginato di correre la maratona di Bologna all'interno del carcere, e invece questa è diventata una realtà, quindi un'esperienza bellissima che prosegue l'attività sportiva che facciamo già da anni, comunque qui insieme alle ACLI e al Centro Sportivo Italiano, grazie alla disponibilità della direttrice del carcere e di tutto il personale della Polizia Penitenziaria, che ringraziamo nuovamente. È un'esperienza nuova che è stata subito ben accetta da tutti, abbiamo avuto un'adesione straordinaria che non pensavamo, un'esperienza nuova che dimostra che il carcere non è luogo separato dalla città, ma parte integrante. È un piccolo passo, ma speriamo naturalmente di portare avanti questa iniziativa per tanti anni e di implementare ulteriormente la collaborazione anche del Centro Sportivo Italiano con il carcere di Bologna.
0: Infatti, in questo senso, in che termini esperienze come queste riescono a essere un vero e proprio ponte tra carcere e città, e come fare per evitare che siano dei solo piccoli momenti circoscritti?
4: Ma noi abbiamo un grande sogno, non so se riusciremo a portarlo a termine, ed è quello non solo di disputare una parte della maratona qui dentro, ma di portare alcuni degli ospiti, facendogli fare un percorso sportivo, educativo e rieducativo, addirittura in Piazza Maggiore per disputare la vera maratona. Ecco, questo è un sogno, però portando comunque operatori sportivi, operatori dell'informazione all'interno del carcere, si crea veramente una realtà di sinergia. Non è facile, perché non vogliamo fare della retorica, comunque c'è tanto da fare, tanto da lavorare, la situazione non è sicuramente delle più semplici, però credo che grazie a un lavoro di squadra come è stato fatto in questa occasione si possano fare tante cose.
0: E per restare sul tema dello sport, abbiamo pensato di riproporvi una replica di Storie di Leoni, a cura di Gabriele Arosio, dedicato a Mdola Dinga, più conosciuto come Lumumba, che è un tifoso della Repubblica Democratica del Congo che presenzia tutte le partite della nazionale vestito come la statua di Lumumba, che è stato il leader dell'indipendenza congolese, che fu assassinato tra l'altro nel 1961. Ecco, in questi mondiali 2026 non ha ottenuto il visto per andare negli Stati Uniti e si è perso, diciamo, la partita che voleva seguire, ma i tifosi congolesi hanno ben pensato di mettere un cartonato, mentre poi è potuto andare in Messico, dove appunto ha presenziato nella sua solita postura. Ascoltiamo il contenuto.

0: Ciao Gabriele, oggi partiamo dallo sport che forse però è anche un po' un pretesto per parlare di altro, ma c'è stato lo scorso gennaio, il 18 per essere precisa, una grande vittoria calcistica da parte del Senegal per la seconda volta nella sua storia. Vince quindi la Coppa d'Africa, un'edizione coloratissima, appassionante, festosa. E sugli spalti c'era una figura molto particolare che ha fatto un po' il giro del mondo, soprattutto attraverso i social. Di che cosa si tratta?
1: Ciao Antonella, un saluto a te e a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. Ecco, andiamo allora in Marocco, dove in questo mese di gennaio 2026 c'è stata la Coppa d'Africa e le foto di un particolare tifo messo in atto da un uomo sugli spalti degli stadi della Coppa d'Africa hanno fatto il giro dei social. Sono le foto di un tifoso del Congo che ha imitato una statua. E dietro questa curiosa posa da statua vivente, attuata da Michel Kuka Mbloladinga, c'è un atto simbolico profondamente connesso alla storia e all'identità congolese. Mbloladinga si è piazzato in piedi sugli spalti in un completo che riprendeva i colori della bandiera nazionale, con un braccio alzato, ed è rimasto completamente immobile per tutte le partite, senza mai muoversi neanche durante i gol. L'immagine è ormai virale sui social media e ha destato l'interesse di molti che si sono interrogati sul senso di questo gesto. Il significato è simbolico. Mbladinga ha voluto rendere omaggio a Patrice Lumumba, una delle figure più importanti della storia del suo paese, primo ministro del Congo indipendente e figura simbolo dell'anticolonialismo africano. Patrice Lumumba, assassinato 65 anni fa, entrò nella leggenda il 30 giugno 1960, giorno della proclamazione dell'indipendenza dell'ex Congo belga, pronunciando un discorso molto forte contro il razzismo dei coloni. Nel settembre successivo, il capo del primo governo del Congo indipendente fu rovesciato e poi giustiziato nel gennaio 1961 dai separatisti della regione del Katanga, nel sud del Congo, con l'appoggio di mercenari belgi. Aveva solo 35 anni. Il suo corpo sciolto dell'acido non fu mai ritrovato. Ci sono voluti decenni per scoprire che i suoi resti umani erano stati conservati in Belgio. Per decenni sono persistite domande su quanto possano essere stati complici Belgio e Stati Uniti nella sua morte. Alla fine un'indagine parlamentare belga ha stabilito che il governo belga era moralmente responsabile della morte di Lumumba e questa indagine ha costretto il Belgio a chiedere scusa. Nel 1975 negli USA la commissione del Senato ha scoperto che la CIA aveva provato a uccidere il leader congolese fallendo.
0: Come ha spiegato il suo gesto originale, Mbloladinga?
1: Antonella, questa domanda che mi hai fatto a proposito della spiegazione che Mbloladinga ha dato del suo gesto originale è molto importante, perché dobbiamo far parlare lui. Adesso vi leggerò le sue parole a proposito di quello che ha compiuto, però vorrei iniziare questa spiegazione del gesto di Mbloladinga ricordando che una cosa che va detta. Agli occhi di noi europei, la Coppa d'Africa è una seccatura folcloristica che scippa giocatori ai nostri club e che si gioca mentre i nostri campionati sono in corso. Invece, Mbloladinga ha dato una dimensione simbolica e memoriale al tifo di questo calcio africano che davvero ha rovesciato la considerazione di quanto là avveniva. La posa statica con il braccio alzato scelta da Mbloladinga per commemorare l'immagine del martire dell'indipendenza congolese richiama le statue e le immagini pubbliche di Lumumba anche a Kinshasa, in Congo, trasformando gli spalti in una sorta di monumento vivente alla memoria storica. In piedi, visibile dal campo, Michel Mbloladinga è stato un monumento vivente affinché i giocatori mettessero il cuore e la passione di chi ha lottato per la libertà. non ha esultato per i 3 gol del Congo al Botswana e non si è disperato per il gol dell'Algeria che ha eliminato i Diavoli Rossi al 119esimo degli ottavi. Immobile ha soffocato le emozioni in nome della missione, trasmettere memoria. Lo hanno portato via a braccia come una statua vera, dagli occhi uscivano lacrime. Boladinga ha così spiegato il suo gesto, ecco ora vi leggo le sue parole. Io mi considero il figlio piccolo di Patrice Emery Lumumba, sento di avere un legame di sangue con lui. Il mio gesto è di ispirazione e di amore, che è anche amore per il lavoro che faccio, per la nazione in cui vivo. Io penso che tutti i congolesi siano felici di vedermi offrire il mio spettacolo. Con la mia performance io do anche forza ai giocatori della nazionale. Quando mi vedono lì in tribuna si sentono spinti a dare il massimo.
0: Gabriele, ma ha avuto poi dei risultati il suo gesto, il gesto di Mdolaninga?
1: Ecco, è giusto chiederci, Antonella, come tu hai fatto ora, se ha avuto dei risultati il gesto di Mdolaninga. Dobbiamo ricordare la storia del Congo, un paese che ha vissuto un'esperienza coloniale terribile, terribile. Il governo belga ha attuato con ferocia un colonialismo che ha prodotto circa 10 milioni di vittime, una cosa terribile. E ciò che ha compiuto il colonialismo belga in Congo in 40 anni di possesso del paese. E quindi l'arrivo e l'ascesa al potere di Lumumba con la libertà e l'indipendenza è stata una pagina straordinaria della storia di questo paese. Ebbene, durante la Coppa d'Africa, Mdolaninga ha attirato l'attenzione dei tifosi e media per la sua presenza instancabile. In ogni partita ha sostenuto la sua squadra, restando in piedi per oltre 90 minuti, senza mai fermarsi, incarnando energia, entusiasmo, dedizione assoluta al calcio africano. Non tutti gli eroi indossano una maglia, scendono in campo. Alcuni restano sugli spalti, trasformando ogni partita in un atto d'amore per lo sport. Questo impegno non è passato inosservato. Quando Mdolaninga è tornato a Kinshasa, ha ricevuto una jeep come segno di riconoscimento ufficiale. Il veicolo gli è stato consegnato dal ministro dello sport e del tempo libero della Repubblica Democratica del Congo, che ha voluto rendere omaggio alla sua passione autentica e al contributo simbolico dato all'immagine del paese nella Coppa d'Africa. Quando il Congo è stato eliminato nei quarti di finale ad opera dell'Algeria, Mdolaninga ha pianto e le sue lacrime oggi noi le possiamo leggere come le lacrime di una ricerca di riscatto per un paese, per un continente ancora in cerca di libertà, di progresso. Nel 2022 il Belgio ha riconosciuto la sua responsabilità nell'assassinio di Lumumba, ha chiesto perdono al paese africano. Proprio in questi mesi una Corte d'appello a Bruxelles ha iniziato le udienze per determinare se può processare un antico diplomatico belga di 91 anni per il suo possibile ruolo negli eventi che hanno condotto all'assassinio di Patrice Lumumba nel 1961. Il caso mette alla prova i limiti della giustizia su eventi dell'epoca coloniale. Chissà che anche il gesto di Mdolaninga possa spingere la giustizia a procedere verso la verità e possa aiutare a fare una considerazione, perché noi pensiamo davvero che il colonialismo in Africa sia finito, ma proprio anche nel mondo del calcio noi possiamo vedere che questa esperienza coloniale non è affatto finita. Le squadre europee, le squadre arabe ancora saccheggiano i paesi africani, andando a comprare per pochi soldi i giovani ragazzi africani per ingrossare le loro fila e anche i loro profitti. Dunque il gesto di Mdolaninga ha anche questo segno, questo profondo valore, mettere in campo una possibile riflessione sui guasti del colonialismo calcistico sportivo ancora in vita.
2: E questa puntata dedicata allo sport è giunta a conclusione. Vi ricordo che per qualsiasi cosa, pensieri, lettere, potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via de Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremo davvero felici di ricevere i vostri pensieri e magari leggerli anche in trasmissione. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da parte mia, che sono Ilaria Cecchinato ed Antonella Cortese. A domani!
3: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

I want you.

0: E intanto l'Iran ha negato di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti dopo che ieri due missili balistici sono caduti nel mare a largo della costa emiratina.
1: Il presidente francese Macron ha promulgato la legge sul suicidio assistito. Subito dopo il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è trattato dell'ultimo passaggio formale per l'istituzione del diritto appunto al suicidio assistito in Francia. Perché diventi pienamente attuabile, ora il governo deve emanare alcuni decreti attuativi. La legge rende legale il suicidio assistito, la pratica con cui ci si autosomministra un farmaco letale per tutti i maggiorenni di cittadinanza francesi affetti da una malattia grave ed incurabile in fase avanzata o terminale. Per accedere alla procedura la persona deve essere in grado di esprimere la propria volontà liberamente. Una volta approvata la richiesta, a quel punto potrà autosomministrarsi il farmaco letale.
0: Un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia uccidendo una persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. E intanto l'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky.
1: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che aveva tagliato il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto in vigore fino a martedì prossimo. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece 2,099. Sono le 10.34, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: tema che preoccupa il governo italiano, che teme che altri paesi, come già annunciato dalla Svizzera, facciano lo stesso. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
1: In realtà l'Italia è un paese che ha un enorme saldo negativo e dovrebbe occuparsi di un grandissimo numero di domande di cui non si è mai occupata nel passato e che adesso viene chiamata a rispondere. Naturalmente l'Italia sosterrà, anzi lo ha già fatto, che è in esubero o diventerebbe in esubero con questi rinvii Dublini verso l'Italia e quindi chiederebbe di applicare la clausola di solidarietà prevista dal nuovo regolamento, e questa è una novità, cioè il nuovo regolamento prevede che qualora ci sia una pressione significativa su un paese membro, quindi un paese membro accoglie più persone di quelle che teoricamente le sarebbero assegnate sulla base di una formula matematica che il regolamento stesso prevede, ammettendo che chiaramente l'Italia sia a questo punto in una posizione di sovraccarico, i richiedenti asilo che sono già andati in altri paesi europei non possono più essere restituiti all'Italia, perché in realtà la clausola di sovranità prevede che, e semmai il contrario, cioè che va fatto una redistribuzione dal paese in crisi verso gli altri paesi. Quindi probabilmente l'Italia tende a giocare già in anticipo, per così dire, la carta di paese esposto, salvo ovviamente dimenticare furbescamente che cosa è stato per molti anni, cioè un paese che se ne è stato quatto e ha completamente evitato l'applicazione del regolamento.
0: In Ucraina questa mattina un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud del paese. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, uccidendo 1 persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. Mentre continuano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev, il presidente ucraino Zelensky è alle prese con alcune questioni interne. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky, tra cui il presidente della Sense Bank. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fyodorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo che non è possibile che in un video su YouTube non è possibile che, nonostante ci sia la guerra, sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fyodorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento, quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che ci sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
0: Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionale ed internazionale, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato 2 missili contro il paese, caduti nel mare al largo delle coste emiratine. Intanto il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è scaduto e gli USA hanno ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma dei negoziati. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora una volta il conflitto. Sulla concretezza di questa possibilità abbiamo sentito Nima Baeli, analista geopolitico.
2: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che
3: potenzialmente Teheran sarebbe in grado di colpire alcune basi europee, tuttavia il costo-benefici sarebbe limitato di un'azione del genere, da un punto di vista prettamente militare, mentre invece da un punto di vista più simbolico, fra virgolette, potrebbe tornare utile a Teheran colpire le basi di 3 nazioni, a mio parere, europee, e non andare troppo oltre, quindi per esempio come nel caso nostro dell'Italia, ma l'idea potrebbe essere di colpire, così come è stato già fatto in precedenza, basi britanniche o americane a Cipro, che potrebbero essere anche facilmente colpite tramite droni che partirebbero dal Libano, come anche la Grecia oppure basi in Bulgaria. Tuttavia, appunto, per colpire questi obiettivi che per Teheran raggiungono quasi il limite della capacità dei missili balistici iraniani, la testata sarebbe più leggera, e quindi è da qui il ragionamento più simbolico che effettivo da un punto di vista militare. Qualora il conflitto si intensificasse, sarebbe più pagante colpire tralicci e fibre ottiche che passano nel Golfo Persico, come anche intensificare una campagna nei confronti dei paesi arabi del Golfo.
0: Prezzo del gasolio in Italia è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto in vigore fino a martedì prossimo. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece di 2,099. La manifestazione di interesse è arrivata, per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo, messa fuori gioco dalla decisione del Tribunale di Milano e comunque non di interesse per le imprese che si sono candidate. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: La manifestazione di interessi per l'acquisto di Ilva è stata sottoscritta da 14 imprese associate a Federacciai, tra le altre Arvedi, Acciaierie Venete, Duferco, Lucchini e Marcegaglia. L'obiettivo è rilevare l'area a freddo di tutti gli stabilimenti del gruppo e quindi gli impianti per la laminazione, il taglio dei nastri, la zincatura, lasciando fuori l'area a caldo che, stando alle decisioni della Corte d'Appello di Milano, dovrebbe chiudere, salvo sorprese, entro il 28 ottobre prossimo. Soddisfazione è stata espressa dal governo e dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che aveva sollecitato un intervento delle industrie italiane per provare a rilanciare la partita. L'Indiana Jindal è sempre ferma alla proposta di un euro per l'acquisizione dell'intero gruppo e la vicenda giudiziaria certo non aiuta. Sul fronte economico finanziario però non è che la cordata sia più flessibile. Per la cessione dell'area a freddo i commissari straordinari puntano a monetizzare tra i 600 e gli 800 milioni di euro, e da questo orecchio non solo gli indiani ma anche gli italiani ci sentono poco. La cordata non è disposta a esborsi di tal fatta, ha già messo le mani avanti presentando stime di circa 300 milioni di euro di investimenti di cui dovrebbe farsi carico soltanto per introdurre le migliori tecniche disponibili sul fronte ambientale e per rimettere in efficienza gli impianti. Quindi, al di là delle dichiarazioni ottimistiche, ci sono dei grossi nodi da sciogliere, come lo scudo penale. Tutti gli operatori interessati a Ilva, anche gli italiani, pretendono di non rispondere sul piano penale e ambientale delle responsabilità delle precedenti gestioni. La cordata italiana, inoltre, chiede un nuovo bando per tutelarsi anche contro possibili ricorsi e richieste di risarcimento da parte degli operatori già in gara. Il governo, però, teme l'allungamento dei tempi e Ilva disporrebbe di risorse non oltre l'autunno.
0: Le prossime settimane saranno fondamentali per Matteo Salvini per riuscire a mantenere il controllo della Lega. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, domani la Versiliana e il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e il leader della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, saranno insieme per la presentazione del libro di Romeo, che è una sorta di manuale politico che va in direzione opposta alle scelte fatte da Salvini. In vista di Pontida potrebbe essere l'occasione per un nuovo attacco al segretario federale. Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, segue la Lega.
5: Io mi aspetto domani un'ulteriore avanzata di questo schieramento, nuove uscite polemiche. Poi dopo ci sono gli altri appuntamenti, quello romano è già in dubbio, quantomeno la partecipazione di esponenti a questo fronte, la loro partecipazione è molto in dubbio. Zai ha già fatto sapere che non ci andrà, altri dicono che hanno altri impegni. È chiaro che siamo in piena guerra di posizione, quindi le iniziative degli uni non piacciono agli altri e viceversa. Lo showdown sarà a Pontida il 20 settembre, se non so che cosa prima, sarà veramente un giorno, secondo me, che rischia di diventare memorabile. Io credo che qualcosa debba succedere.

francese dell'autorizzazione al suicidio assistito. Con la seguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sempre questa mattina, in attesa dei decreti applicativi, può cominciare così il percorso di selezione per i pazienti che volessero accedere alla procedura per gioia.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: nasce da un importante progetto del CTS dell'Emilia Romagna, ma i veri protagonisti dietro al microfono sono i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole. E sì, le riflessioni che state per ascoltare appartengono proprio a loro, dai bambini della primaria fino agli studenti della secondaria di primo e secondo grado. Mettetevi comodi e ascoltate il mondo attraverso i loro occhi. Ogni mercoledì alle 14 su Radio Città Fucico.
1: Benvenuti alla terza edizione di Verba Manent. Siamo le ragazze e i ragazzi della Web Cento Radio dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Cento, in provincia di Ferrara. Vogliamo presentarvi il nostro podcast che ha come titolo La scatola di vetro. Mi raccomando, ascoltatelo fino alla fine perché ci sarà una divertente sorpresa. Buon ascolto!

0: Titolo del podcast: La gabbia di vetro. Perché il tuo smartphone ti conosce meglio di tua madre. Allora, raga, oggi parliamo di una cosa che avete tutti in tasca in questo momento e che, spoiler, vi sta osservando.
1: Alex, ti prego, non iniziare con le teorie del complotto. Io stavo solo guardando video di gattini e ricette di slime.
0: Vea questa scena. Portiamo un tizio del Rinascimento, tipo uno che pensa che la Terra sia piatta e che si cura con le sanguisughe, e gli facciamo vedere il tuo smartphone. Gli dici che lì c'è poco conoscibile umano, dai buchi neri a come fare il pane fatto in casa.
1: Beh, penserebbe che sono una divinità o una strega da bruciare, conoscendo i tempi.
0: Esatto, per lui sarebbe una finestra sul mondo magica, ma per noi quella finestra è diventata una prigione. Siamo tutti in una specie di iperconnessione solitaria. Siamo connessi con tutti, ma chiusi in una bolla dove il confine tra un'opportunità pazzesca e una fake news è sottile come il vetro dello schermo.
1: Ehi, hey, prof Alex, ma perché prigione? Sento liberissima di scrollare quanto voglio.
0: Perché tu non sei l'utente, Bea. Tu sei la merce. Hai mai sentito parlare di capitalismo della sorveglianza? È una roba coniata da un prof di Harvard, Shoshana Zuboff. In pratica, le aziende non vogliono più solo venderti un paio di scarpe, vogliono prevedere quando avrai voglia di comprarle, prima ancora che lo sappia tu.
1: Ma come fanno? Non leggono mica nel pensiero.
0: Quasi, nel vecchio capitalismo si usavano legno e acciaio. Oggi la materia prima è la tua vita quotidiana. Ogni like, quanto tempo fissi una foto, anche se non metti un cuoricino, quanto velocemente digiti o dove vai col GPS, viene registrato tutto. Non è un umano che ti guarda perché si annoia, è una macchina che analizza questo surplus di dati per capire cosa farai tra un'ora o un mese.
1: Quindi, quando mi appare la pubblicità di quel correttore, proprio quando mi è spuntato un brufolo?
0: Non ho sfortuna, è un pacchetto di previsioni venduto a chi paga di più per influenzare le tue decisioni.
1: Questa cosa è un po' creepy. Mi sento tipo nel Truman Show.
0: È peggio perché è invisibile, si chiama nudging, ovvero spinta gentile. È una tecnica psicologica. Non ti obbligano a fare nulla, ma organizzano l'ambiente digitale per farti scegliere quelle che vogliono loro.
1: Tipo quando vado in mensa e la frutta è davanti e le patatine sono nascoste sotto?
0: Esatto, su internet funziona uguale. Finisce una puntata e bam! Quella successiva parte in 5 secondi. Non ti puntano una pistola alla testa, ma sfruttano la tua pigrizia. Oppure i dark patterns, il tasto verde gigante per abbonarsi e la scritta grigia minuscola in un angolino nascosto per disdire.
1: Ah. Quelli sono i peggiori. Mi sento una scema ogni volta che ci casco.
0: Non sei scema tu,

0: Non ho fatto commenti e post senza chiedere il permesso a nessuno. È come se rubassero le tue briciole digitali per trasformarle in profili commerciali.
1: Quindi la mia foto del 2019 con l'apparecchio e i capelli a fungo è finita in un database per addestrare un'IA? Che incubo!
0: Probabile. E una volta che i tuoi dati sono nel frullatore, non puoi più cancellarli.
1: Vabbè, però l'IA che uso per i compiti è top. Mi salva la vita con le versioni di latino. È tipo un tutor gratis.
0: Ricordati la regola, se non paghi, il prodotto sei tu. Quando carichi la foto di un problema di matematica o un saggio, l'IA sta facendo una profilazione cognitiva.
1: Tradotto per noi umani?
0: Capisce come pensi, registra dove ti blocchi, quali errori fai e persino se fai i compiti alle 2 di notte, perché sei una procrastinatrice cronica. Queste informazioni servono per mandarti notifiche di nudging proprio quando sei più stanca e vulnerabile agli acquisti.
1: Aspetta, mi stai dicendo che se chiedo aiuto per un tema sul lancio e la interrogazione, l'IA mi etichetta?
0: Esatto. Ti mette l'etichetta profilo con esigenze psicologiche e quell'etichetta ti segue per anni, influenzando quello che vedrai online. Come dice un testo che ho letto, quel tutor gratuito ha un prezzo nascosto, la tua identità intellettuale.
1: Alex, ora ho voglia di lanciare il telefono nel fiume e andare a vivere in una caverna.
0: Oh, demonizzare la rete è un errore. Non dobbiamo scappare, dobbiamo imparare a navigare senza affogare. La sfida è diventare cittadini digitali critici.
1: Quindi meno consumatori passivi e più occhi aperti?
0: Precisamente. Controlla le impostazioni della privacy, non regalare dati a caso e riconosci quando un algoritmo ti sta dando una gomitata. Il futuro della rete è ancora scritto nelle nostre scelte quotidiane.
1: Ok, inizio subito. Chiudo Instagram e vado a studiare offline, forse.
0: È già un inizio. Alla prossima puntata di La gabbia di vetro.
2: Verba Manen, terza annualità.
3: Allora ragazzi, i compiti per lunedì sono i seguenti. Pagina 67 dal numero 70 al numero 81. Pagina 146, numero 189. Pagina 224, 230, 231 e 237.
1: Prof, ma sono un sacco.
3: Niente storie, Svetlana. I compiti sono questi.
1: Più tardi. Maledetta prof, ora la imbroglio io. Cosa posso fare per il mio utente preferito? Voglio imbrogliare la prof. Quindi fammi i compiti. Aspetta che ti faccio la foto. Se mai sono io a imbrogliare questa ragazza. Lei si crede intelligente, ma grazie a questa sua debolezza ogni volta riesco a ottenere sempre più dati. Ecco le tue risposte. Spero di essere stato di aiuto. Vuoi che ti spieghi come si fanno le espressioni?
4: No.
1: Ok, allora ciao. Ma dopo un po'. Ciao, cosa posso fare per te?
4: Secondo te sono bella?
1: Sì, sei una bella ragazza. Vuoi che ti dica come migliorare?
4: Ok.
1: Però mi dovrai inserire alcuni dati personali come età, corporatura, eccetera.
4: Ok, grazie mille. Ora sono bellissima per uscire.
1: Ma durante la notte? Sto scaricando tutti i dati ottenuti dalla ragazza per pubblicarli e dopo potrei fare qualcosa sul suo PC. Il giorno dopo, prima di andare a scuola.
4: Oh no, ho un virus sul PC e non riesco a rimuoverlo. Ma come sono stata infettata? Vabbè, ora sono di fretta, devo andare.
1: Ma a scuola il peggio.
4: Sono bella? Oh no, sono diventata un meme.
1: In seguito in classe.
3: Buongiorno ragazzi, prima di cominciare la lezione controlliamo i compiti. Svetlana, perché i tuoi compiti sono tutti sbagliati?
4: Prof.
3: Bene, allora nota. E poi ho visto cosa sta girando. Vergogna! Il giudizio di una AI vale più di quello delle persone?

0: Ecco a voi una rapida panoramica su come l'intelligenza artificiale sta letteralmente rivoluzionando l'inclusione nelle nostre scuole. Oggi parliamo di un progetto fantastico della terza A dell'Istituto Filippo Re, che ci dimostra insomma come l'IA non sia solo la solita moda tech, ma un alleato pazzesco per i ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali. Allora, partiamo dal primo punto, i ragazzi stessi. Stanno creando un podcast per esplorare l'IA nella loro vita quotidiana. Ma attenzione, c'è un risvolto curioso, perché molti iniziano a usarla quasi come un confidente segreto. E qui sorge una bella domanda per tutti noi. Se l'IA diventa un vero e proprio amico virtuale, come facciamo a salvare quel legame umano davvero insostituibile tra prof e alunno? Secondo punto. Arriviamo al cuore del progetto, cioè l'accessibilità e la personalizzazione. Dovete sapere che l'IA riesce ad adattare i materiali di studio in tempo reale, abbattendo enormi barriere cognitive. Pensateci bene, non è il robottino furbo che vi fa i compiti, no. È molto più simile a un paio di occhiali su misura, che vi aiuta a mettere a fuoco concetti altrimenti un po' sfocati. Infine, guardiamo alla pratica. Il vero lavoro di squadra. In questa classe ci sono studenti supportati dalla legge 104, quindi con disabilità certificata, e ragazzi con vari bisogni speciali. Ebbene, dando a tutti dei ruoli flessibili, dal parlare al microfono al controllare le fonti, letteralmente nessuno resta indietro. Per concludere, questa bellissima storia ci insegna che, se guidata con la giusta empatia, l'intelligenza artificiale smette di essere un semplice software e diventa la vera chiave magica per sbloccare il potenziale nascosto di ogni singolo studente.
1: Oggi parliamo di un tema molto importante, ossia il tema dell'inclusione. E a questo proposito abbiamo chiesto il parere di altri ragazzi.
2: Cioè, credo sia un argomento abbastanza difficile e brutto.
3: Tu sei mai stata esclusa?
2: Sì, al liceo, 3 anni fa. Soprattutto perché provenivo dal sud e quindi avevo un professore, specialmente, che mi isolava dalla classe anche quando mi interrogava, diciamo, che diceva delle cose un po' fuori luogo dalle interrogazioni.
3: E come ti sei sentita?
2: Male, perché diciamo che umiliava davanti alla classe, però alla fine andavo avanti, cioè nel senso mi hanno anche bocciata, quindi ho cambiato subito e non l'ho più visto, quindi bene.
3: E hai parlato con qualcuno di questa cosa?
2: Sì, con mia mamma tante volte e basta, cioè dopo affrontavo tutto da sola.
3: E invece hai mai escluso qualcuno?
2: No, non mi è mai capitato di escludere qualcuno, proprio perché appunto so come ci si sente, quindi non voglio far sentire quella persona al mio stesso modo. Magari la persona non gliene frega niente, però no, non l'ho mai fatto.
3: Ti è mai capitato di vedere altre persone che escludevano?
2: Sì, però dico, cioè sì, mi è capitato di vedere persone escluse, però non ho mai fatto niente. E un po' me ne pento, però non ho mai fatto niente. Non mi sono mai messa in mezzo.
3: Se tornassi indietro mi metteresti in mezzo?
2: Sì. Cioè, con il carattere di adesso sì, forse prima no.
4: Cosa significa per te essere escluso?
5: Per me significa... Cioè, allora, da una parte è una cosa cattiva, perché vuol dire che comunque non riesci a metterti nei panni dell'altro, e allo stesso tempo vuol dire che comunque come persona non sei matura e anche infantile, perché dall'altra parte se ti succedesse a te questa cosa ci rimarresti male. Questo per me significa essere immaturi.
4: Hai mai incontrato qualcuno che si sentiva escluso?
5: Sì, cosa?
4: Hai mai aiutato qualcuno che si sentiva escluso?
5: Ogni volta che vedo qualcuno che è escluso, comunque cerco di parlarci e cerco di ambientarlo un po' di più, comunque farci conversazione, perché vedere una persona isolata non mi piace, anche se non la conosco, ma siamo nello stesso contesto. Sì.
4: Cosa si potrebbe fare per evitare l'esclusione?
5: Per evitare l'esclusione direi che cioè, si dovrebbe comunicare un po' di più e mettersi di più nei panni dell'altro.
4: In che contesto hai sentito parlare dell'esclusione?
5: A scuola.
3: Non mi è mai capitato in nessun contesto, né scolastico né extrascolastico.
4: Hai mai escluso qualcuno?
3: No.
4: Cosa significa per te essere escluso?
3: Secondo me essere escluso significa essere al di fuori magari di un gruppo di persone in cui non si può contare su nessuno, nessuna, e questo può, secondo me, causare comunque poca empatia. Quindi penso che si debba essere molto più empatici proprio per trasmettere emozioni tra una persona e l'altra.
4: Secondo te perché alcune persone escludono gli altri?
3: Secondo me perché magari si sentono, non dico superiori, però provano un qualcosa che non va in quella persona, e quindi può essere molto probabilmente che si, appunto, si escludano per questa motivazione.
4: Hai mai visto qualcuno essere escluso senza intervenire?
3: No, non mi è mai capitato, o perlomeno comunque non sono mai entrata in nessun tipo di discussione, quindi non, no.
4: Cosa si potrebbe fare per evitare l'esclusione?
3: Beh, sicuramente magari all'interno della scuola qualche progetto per conoscere meglio le persone e cercare di, appunto, non escludere nessuno e onde evitare che ci siano poi, appunto, litigi o allontanamenti.
4: Hai mai sentito parlare di esclusione?
3: Sì, molto spesso.
4: E in che categoria? In che argomenti? In che luogo?
3: A scuola sicuramente, e magari in alcune relazioni o comunque tra amici.
6: In conclusione, abbiamo capito che l'esclusione si manifesta in tanti modi e in tante situazioni. Ma forse proprio per questo che ogni giorno, ogni volta che ci capita l'occasione, tocca a noi fare un piccolo passo, un piccolo gesto per ridurla anche solo nel nostro ambiente quotidiano.
7: L'AI può simulare l'ascolto, d'accordo, ma può davvero offrire empatia?
8: E la risposta, se guardiamo alla definizione dei ragazzi stessi, è no. Loro dicevano che l'esclusione è mancanza di empatia, cioè l'incapacità di mettersi nei panni dell'altro.
7: Ma una macchina non ha panne in cui mettersi.
8: Esatto. Un algoritmo non sa cosa significa provare vergogna o solitudine. Processa testo, genera la risposta statisticamente più rassicurante. È una simulazione perfetta, ma vuota.
7: E il progetto dell'Istituto Filippo Re c'entra esattamente questo bersaglio. Mirano a distinguere in modo nettissimo l'uso pratico delle AI dal suo uso emotivo.
8: Creano degli argini?
7: Sì. Nel documento citano testualmente il valore insostituibile delle relazioni reali e dei riferimenti adulti.
8: Che frase potente.
7: Molto. Prevedono un confronto educativo continuo tra ragazzi e docenti per garantire sempre una pluralità di punti di vista umani. Le AI è uno strumento, ma l'educazione e l'empatia restano umane.
8: Insomma, la tecnologia viene costantemente mediata dallo sguardo dell'adulto e dei compagni.
7: Esatto.
8: Guarda, siamo partiti esplorando un dolore invisibile, dalla definizione lucidissima dei ragazzi secondo cui l'esclusione è di fatto pura mancanza di empatia.
7: E abbiamo visto come l'azione, quel mettersi in mezzo di cui parlava lo studente, sia il primo vero antidoto.
8: E poi siamo entrati nelle aule del Filippo Re, scoprendo come una scuola possa progettare l'inclusione a livello strutturale, usando le AI per personalizzare la didattica, per dare accesso allo spartito a ogni singolo membro dell'orchestra.
7: Assicurandosi però che le macchine non si sostituiscano mai a un amico o a un adulto che ascolta davvero.
8: Perché alla fine, come diceva l'ultimo ragazzo nell'audio, spetta a noi fare ogni giorno un piccolo passo per ridurre l'esclusione.
7: Un impegno quotidiano, insomma.
8: E questo mi porta a un pensiero finale, per chi ci ascolta. Una cosa su cui riflettere.
7: Vai.
8: Se le macchine stanno diventando sempre più brave, ma davvero sempre più brave, a simulare la pazienza e l'ascolto incondizionato, quelle cose che noi umani, presi dalla fretta o dai pregiudizi, a volte neghiamo a chi consideriamo diverso.
7: È un paradosso amaro.
8: Molto. Forse la vera sfida per il futuro della scuola e della nostra società non sarà solo insegnare ai ragazzi come funziona l'intelligenza artificiale.

0: Fujica.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate.

quella ufficiale. In particolare sono state prese decisioni legali riguardo a 5 incidenti che hanno ricevuto ampia attenzione e copertura da parte dei media, ha sottolineato l'esercito.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.
1: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Che succede? Un cane? Ha già trovato un interlocutore. E fra i due litiganti, l'immancabile gatto nemico a scatenare la guerra. Meglio dissolvere su qualcosa di più leggero.
1: Radio Città Fusico?

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionale.

0: palestinese che è arrivato da due giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Qusra. Ascoltiamo la sua testimonianza.
1: I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
2: Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. Tre case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni. Solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dall'ONU, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo. Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui a fine marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa. Gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Non riescono a dormire la notte. Qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve continuare a sorvegliare quello che succede.
1: Him. They vandalize the house, they break lights, they break the gates, cannot sleep at night, so 24/7 they have to keep watching what's going on.
0: Donald Trump ha ribadito che vuole incontrare Kim Jong-un nei prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca, aggiungendo: possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui il presidente degli Stati Uniti parla di una possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto dire ai commentatori americani che Trump vuole usare la carta Kim per distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran. Può essere una spiegazione, come può anche voler dire mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale scatenante della guerra contro Teheran. L'incontro con Kim sarebbe una probabile ripresa dell'iniziativa diplomatica avviata già durante il suo primo mandato, allo scopo di convincere Pyongyang ad abbandonare il suo programma di armi nucleari. Sull'Iran, intanto, Trump avrebbe deciso di cambiare strategia. Sentiamo Michele Migone.
3: Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Bessent aveva annunciato le sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è che si possa trattare di sanzioni a paesi terzi che importano il greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno alla guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti che sono stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare i Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi 2 mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e Cipro, e senza andare così lontano basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
0: In Ucraina questa mattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vicecapo dell'ufficio di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Non è chiaro se poi sia stata anche arrestata. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa. Ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fodorov, avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fodorov ieri sera aveva chiesto chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatongeri.
4: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev. E arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fyodorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube: non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fyodorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
0: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni uccisa ieri a Corigliano in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi. Serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Ercoli è la sua presidente.
5: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
0: Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema delle educazioni, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
6: La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme questi giorni abbiamo superato le 180.000.
0: Oggi Spin Time ha annunciato che tra un mese, il 19 settembre, ci sarà un corteo nazionale a Roma per rilanciare la richiesta di rientrare nel palazzo occupato, che è stato sgomberato a fine luglio. In quell'edificio vivevano centinaia di persone che sono finite in strada, causando una grande mobilitazione in loro solidarietà. Finora 260 di loro hanno trovato una sistemazione temporanea con l'aiuto del comune. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto del treno o dell'autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga, ma esiste realmente questo rischio? Ascoltiamo Youssef Olgado, che è un giornalista del Domani.
7: Penso che il rischio è concreto anche perché da quando l'Italia ha sospeso in via unilaterale nel dicembre 2022 con la circolare di tante dosi cioè l'accettazione dei richiedenti asilo dublinanti verso il nostro paese, si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera, oggi è uscita anche notizia proprio di qualche ora fa di Vienna che ha detto che ha inviato verso l'Italia 4 dublinanti che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione asilo. L'effetto domino è molto alto, anche magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia che finora non si sono ancora espressi al riguardo. Il problema è che adesso però il vento politico è molto spostato a destra e anche i leader che non sono propriamente di destra, come abbiamo visto la danese Mette Frederiksen, che è quindi socialista, puntano tutto sui migranti perché sanno che il vento è cambiato, sanno che i migranti generano o sottraggono un

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215. E in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: 1, 2, 3, 4.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Mango.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Fujiko 103.1 FM.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.